Eh sì, con lei ci puoi stare vicino giorno e notte. Non ti stanchi mai. Radio RTZ, dolce compagna.

0: grazie, grazie di avermi di nuovo con te, grazie soprattutto ai nostri ascoltatori che ci hanno supportato anche nei momenti un po' così così.
1: Allora, facciamo una cosa, siccome è veramente bello ripartire soprattutto con l'ascolto dei grandi successi, io

0: per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: È la giostra che dura tutta la vita, non si ferma mai e vi garantisce ogni giorno, proprio ogni giorno, musica, sorrisi, con nuove voci, nuove storie, nuovi racconti. Dallo studio Fucsia di 7va.fm, ben trovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: Ben trovati nello studio Fucsia da Alessandra Milizia. In 7va.fm la voglia di armonia, di dolcezza è viva, è forte. Abbiamo voglia di pace. Maria Montessori diceva: tutti parlano di pace, ma nessuno educa alla pace. A questo mondo si educa per la competizione e la competizione è l'inizio di ogni guerra. Quando si educherà per la cooperazione e per offrirci l'un l'altro solidarietà, quel giorno si starà educando per la pace.

0: Ci aspetta una settimana dedicata alla bellezza, al fascino, e se te va si affida sempre ai pareri dei grandi artisti per farci raccontare cosa sia la bellezza. Audrey Hepburn diceva: la bellezza di una donna non dipende dai vestiti che indossa, né dall'aspetto che possiede o dal modo di pettinarsi. La bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l'amore.
1: Mentre aspetto

Nel giorno della ripartenza settimanale tutto parla di quotidianità. Bentrovati in antenna da Ili Stagiaire, un'auto che ci accompagna dal 1980 e che è entrata nella casa di tantissimi italiani è la Fiat Panda, che fino al 2019 ha venduto solo in Italia oltre 5 milioni di esemplari. La prima serie, disegnata da Giorgetto Giugiaro, resta quella identificata come la vera Panda, che nonostante vari restyling ha retto fino al 2003, anno di svolta a livello stilistico. Il suo debutto fu fatto al Quirinale davanti al presidente Sandro Pertini. Già da qui si capisce che avrà un ruolo fondamentale per il nostro bel paese, visto che è nata soprattutto per soddisfare il bisogno di un'auto del popolo, economica e di facile manutenzione, restando tuttora un cult per molti appassionati. Poliedrica compagna di viaggio e di lavoro per infinite classi sociali, passava dall'operaio all'avvocato Agnelli. Le versioni ormai non si contano più, ma ricordiamo le più famose. La 30 e la 45 erano le più economiche, ma poi si passa alla 4x4, alla Van, auto ufficiale dell'allora SIP, la Italia 90 per i mondiali di calcio, la 4x4 Sisley e la Elettra, la prima auto elettrica venduta in serie. Ma come mai si chiama Panda? Il nome deriva dagli antichi romani.

0: torna in almanacca il disco HD della settimana e da oggi fino a domenica a metà puntata avremo in collegamento special guest della classifica di 7vacu5 ed ascolteremo una traccia top.
1: Grazie Raffaella per avermi invitato a trascorrere con voi nella redazione Fucsia di 7va FM, un'intera settimana di almanacca. Saluto ovviamente anche tutti gli amici all'ascolto, sono Valerio Calabrò e propongo subito la mia traccia. Il titolo è questo: Dove il mondo può arrivare.

Il lunedì siamo tutti un po' stanchi, un po' spenti, ma le stelle di 7va.fm brillano. C'è l'oroscopo. Ariete, occorre il riposo assoluto. La ripresa sarà lenta, ma piena. Non essere cupo. Toro, dosa le tue forze, sia fisiche che mentali. Non lasciarti cullare dai brutti pensieri. Gemelli, qualche spesa imprevista ti renderà nervoso e metterà a freno la tua voglia di fare. Cancro, hai bisogno di sorrisi, di tranquillità. Leone, oggi il lavoro e gli impegni la fanno da padroni. Il tuo entusiasmo saprà portare a termine ogni affare. Vergine, qualcosa in famiglia si sta risolvendo. Resisti, inizia a pensare positivo. Bilancia, qualche malumore in casa. C'è bisogno di pazienza e sangue freddo. Scorpione, giù la testa su carte e bollette. C'è da fare qualche conto. Sagittario, al bando la gelosia. La parola del giorno è fiducia. Capricorno, c'è un po' di tensione nell'aria. Concediti del relax. Acquario, una passeggiata fuori casa saprà darti calma e giuste riflessioni. Pesci, è un buon giorno per iniziare la dieta. Attenzione all'alimentazione e al sonno. Almanacca si fa romantica e lo studio fucsia si riempie di cuoricini. Il mio sguardo? Dolce e cerbiattoso. Nel capolavoro L'attimo fuggente, il compianto Robin Williams recitava: la poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore. Queste sono le cose per cui viviamo.

È ormai tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Ancto Caffè. Ed ho già qui il mio Paravents. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è la prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior

se la luce è il primo amore della vita, l'amore non è forse la luce del cuore? Questo scriveva nel 1800 Honoré de Balzac. Oggi, noi della redazione di 7va.fm, nel cuore abbiamo la luce di Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica!

0: ancora una canzone per farci sognare e per oggi Almanacca termina, speriamo con il vostro sorriso. Ne volete ancora? E allora domani, stessa radio del cuore, stessa ora, saremo con voi. 1001 baci da Raffaella Bucci.
1: Eccomi a regalarvi la ciliegina oro, come gli ottoni dei fiati, rubata dagli scaffali di Safe & Jazz. Sono Angie Calandra e questa è la mia proposta per l'almanacca di oggi. Qui Angie Calandra da 16 Radio. Ben ritrovati su Safe & Jazz, dove i mondi della buona musica si danno appuntamento per deliziare le nostre orecchie. Il primo brano della selezione di oggi è un raffinato swing portato al successo dalla grande Anita O'Day. Ad interpretarlo Cheryl Pentine, vocalist del famoso gruppo Manhattan Transfer. L'agile e versatile soprano ci ripropone un Anita O'Day dalla voce più leggera e gentile, un ascolto piacevole che ha spinto molti a scoprire le registrazioni originali della O'Day. Con Pick Yourself Up, Cheryl Pentine.

0: raga, oh, oh, fermi, fermi, ma andate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma ando stato a na, ma qua il direttore c'è sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No,
0: vuole?
1: No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così. International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ. Quindi va bene così? Non va bene? No, ma dove state?
4: Sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica. Ora!

0: alle 9.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.

ci si possa smarrire anche in movimento, perché non ci credete? Eh beh sì, no, capita in redazione quando è che la temperatura si alza, ma non è tanto per la temperatura.

zona 19. Siamo in sedicesima, è venuto fuori Legend, l'ultimo album targato Million.

insomma, è inutile girare intorno agli argomenti, puntata davvero di spessore. Arriva anche Linda Ronstadt, che è tredicesima, guadagna altri due livelli dal suo The Early Years, un album super preziosissima raccolta che contiene ovviamente anche questa When Will I Be Loved. Attenzione, ennesimo anniversario per 51-50, il leggendario album.

l'inserimento in 51-50, Expanded Edition conquista altri due livelli e dalla posizione 12 guadagna la decima piazza. Ci spostiamo adesso in posizione numero 7, più 2.

entrano anche a Rio de Janeiro. Allora già non parliamo benissimo il portoghese, poi dopo insomma ci sentiamo un po' sotto osservazione. E vabbè, tanto abbiamo un maestro, un professore magnanimo, e

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: Stati Uniti-Iran, c'è l'accordo, dice Trump, e anche il Pakistan conferma, ma restano nodi aperti e l'offensiva di Israele in Libano. Altri morti nella guerra russo-ucraina, al via il G7 a Evian, presente Zelensky, proteste a Ginevra. Per Vannacci il femminicidio non esiste ed è polemica. Meloni litiga con una fiera del libro antifascista. Re Hamilton è tornato a Barcellona, vince la sua prima gara con la Ferrari.
0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Daniela Ubaldi, Davide Camera e per lo sport Gerardo De Vivo. Stati Uniti, Iran, l'accordo per il cessate il fuoco c'è, confermano le parti in causa. La firma venerdì in Svizzera, ma non mancano le incognite.
2: USA-Iran, l'accordo per porre fine alla guerra nel Golfo stavolta pare davvero raggiunto, lo annuncia Trump, lo conferma Shehbaz Sharif, il primo ministro del Pakistan che ha guidato i negoziati, lo conferma Teheran. Si tratta in realtà di un memorandum che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì 19 giugno la firma a Ginevra, firma per ora solo digitale. Sui contenuti del piano, tuttavia, le versioni ancora una volta divergono. Trionfalistici i toni di Trump, che puntava a raggiungere l'intesa proprio per il suo compleanno. Uno dei punti controversi riguarda Hormuz. Da venerdì riaprirà lo stretto e il petrolio tornerà a fluire liberamente, ha detto il presidente USA. Gli altri punti controversi sono quelli del programma iraniano di arricchimento

0: fatto subito crollare i prezzi del petrolio. Il WTI perde il 4,8% e scende intorno agli $80 al barile. Ma intanto in Ucraina il fuoco incrociato non si ferma. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre città del paese. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale. Un rogo ha coinvolto anche il famoso complesso del monastero delle grotte. Di contro almeno 3 persone sono morte e 3 ferite, tra cui un bambino di un anno, in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. E i dossier internazionali più delicati approdano da stasera sul tavolo del G7 a Evian, in Francia, dove è atteso anche Donald Trump. Nella vicina Ginevra, estesa manifestazione ieri contro i grandi e per la Palestina, con qualche tafferuglio nel finale tra un gruppo di incappucciati e agenti che hanno utilizzato anche lacrimogeni. Ma facciamo un punto sull'evento in Alta Savoia.
1: Massime misure di sicurezza blindano Evian Le Bain, meta termale del jet set dalla Grazia Art Nouveau, che sulle sponde del ginevrino lago di Lemano accoglie il delicatissimo G7, volto a cucire nuovi equilibri nella stravolta geopolitica, a partire dal contrappeso dei leader europei alle battaglie più o meno condivise di Trump. Regno Unito, Francia e Italia pronti ad entrare ad Hormuz per lo sminamento, ma una volta raggiunta una stabilità, se non il pieno accordo di pace con l'Iran. Negli sforzi per disinnescare la crisi iraniana, il presidente americano ha in programma, fa sapere la Casa Bianca, colloqui con l'emiro del Qatar Al Thani, il presidente dell'Egitto Al Sisi e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Al Nahyan. Ma premono anche le questioni ucraine, su cui si sono consumate non poche liti. Trump ci sarà martedì al tavolo di lavoro con Zelensky, ma non si prevedono incontri bilaterali formali con il presidente ucraino. La Meloni, che interverrà in tutte le sezioni, deve rilanciare a Evian il ruolo di mediatore tra Washington e Bruxelles, ricucendo anche la relazione, spera, nel bilaterale con Trump. Ma a gratificare il tycoon sarà soprattutto la manovra di riavvicinamento del presidente francese Macron, che alla conclusione del G7 porterà Trump a cena nei sontuosi saloni e tra i memorabili ori della Reggia di Versailles. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
0: Il femminicidio non esiste, è un omicidio come gli altri, sono le scioccanti parole di Roberto Vannacci, che ieri ha chiuso a Roma la seconda giornata costituente del suo partito di ultradestra Futuro Nazionale, condanna da tutte le forze politiche, comprese quelle di centrodestra. Ma polemiche anche per la presa di posizione di Giorgia Meloni contro la fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, che dopo le polemiche dello scorso anno chiederà alle case editrici che intendono partecipare di dichiararsi antifascisti. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero: sei libero ma solo se dici quello che loro ti permettono di dire. L'attacco di Meloni, difesa da tutto il centrodestra. Ricorda Meloni che ha giurato su una costituzione antifascista, commenta invece la leader del PD Schlein. Quando si occuperà dei problemi degli italiani o degli operai che rischiano il posto di lavoro come all'Electrolux, l'attacco del leader 5 Stelle Conte potrebbe essere stato un rimprovero a scatenare la furia omicida del 17enne che a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, ha ucciso la zia di 53 anni, insegnante in una scuola media, gettando poi il corpo nel canale. Finora non sono stati trovati nel corpo né l'arma, un coltello da cucina. Le ricerche proseguono sia da parte dei sommozzatori sia con l'ausilio di droni. Il ragazzo, in attesa della convalida del fermo, è stato affidato a una comunità nel Trevigiano. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari e accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa.
2: Sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton centra la sua prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Coincidenze sì, ma da brividi, quelli che il popolo della rossa riprova dopo un digiuno di 34 Gran Premi, digiuno che per il 7 volte campione del mondo durava dall'estate 2024. Numeri e date che raccontano una festa Ferrari al Mommelo, al termine di una corsa vinta prima con la strategia, programmato un pit stop più dei rivali, poi con un pizzico di fortuna per la virtual safety car gentilmente offerta dallo stop in pista di Alonso, arrivata al momento giusto per l'inglese, che comunque viaggiava a un ritmo altissimo. Secondo Russell su Mercedes, che in pista aveva perso il duello col compagno di scuderia e leader iridato Antonelli, fermato poi da un guaio tecnico. Stessa causa per il ritiro di Leclerc con l'altra Ferrari, completa un podio tutto britannico Norris su McLaren. Nella classifica piloti Hamilton resta a secondo e accorcia a meno 41 da Antonelli. Si torna in pista tra 15 giorni in Austria. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
0: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio e Radio Libera di informare.

La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: uova.
1: Benvenuti amici e bentrovati in questa nuova puntata di Wow Wow Wee Wow Wow. Io sono il mago Alesgar. Prego, mettetevi comodi, inizia una nuova puntata, nuove avventure da vivere insieme. Vi dico che oggi avremo anche un ospite, verrà a trovarci nel nostro laboratorio delle magie. Ma prima iniziamo. Bene, ovviamente un saluto a tutti voi, salutiamo anche l'orchestra delle cicale stonate che poi ci canteranno qualcosa, guidate come sempre dall'elegantissimo Gufo Jukebox. Ciao Gufo! Eccolo, ci ha salutato in cuffise, ecco. Ma siamo pronti? Ah no, manca anche il saggio alieno, l'avete visto? L'avete sentito? Ah, eccolo che arriva, saggio alieno, ciao!
2: Eccomi, ciao a tutti, ciao mago, ciao amici, benvenuti e bentrovati!
1: Bene, saggio alieno, benvenuto, stai bene, tutto a posto?
2: Ma certo, tutto bene, ho la filastrocca per quest'oggi, poi so che avremo anche un ospite, quindi ho preparato anche la mia sedia qui nell'angolo per sedermi e ascoltare l'intervista che sarà sicuramente meravigliosa.
1: Bravo, e si mette comodo, vabbè certo, si mette comodo lui, mettetevi comodi voi in qualunque posto voi siate, così passeremo una mezz'oretta insieme ascoltandoci buona musica e ascoltandoci anche delle storie, delle poesie molto carine. Tra poco poi vi parlerò, vi svelerò chi sarà l'ospite di quest'oggi, ma prima iniziamo con una bella filastrocca come sempre. Saggio alieno, cosa dici?
2: Ma certo, ho una filastrocca di Gianni Rodari che parla delle stelle senza nome. Sentite un po', i nomi delle stelle sono belli: Sirio, Andromeda, l'Orsa, i due gemelli. Chi me ne potrebbe dirli tutti in fila? Sono più di 100 volte 100.000. E in fondo al cielo, non so dove e come, c'è un milione di stelle senza nome. Stelle comuni, nessuno le cura. Ma per loro la notte è meno scura.
1: Bella, grazie saggio alieno, ma che bella, una filastrocca di Gianni Rodari, stelle senza nome, grazie. Abbiamo parlato di stelle perché più o meno è il titolo del libro che ci presenterà il nostro amico tra poco, ricorda un po' le stelle, bravo saggio alieno. Beh, noi ricordiamo anche ai nostri amici di mandarci i loro saluti, di scriverci anche le filastrocche e le barzellette che preferite. Se avete una filastrocca che vi piace recitare o anche una barzelletta che vi piace raccontare, mandatecela, scriveteci a ciaociaomago@gmail.com. Fatevi aiutare ovviamente da un grande, dal nonno, dal mamma, da papà, insomma scriveteci a ciaociaomago@gmail.com, mandateci anche soltanto un saluto oppure anche i vostri disegni, come ci immaginate. È bello vederci attraverso i vostri occhi, attraverso le vostre matite, le vostre penne, insomma è bellissimo. ciaociaomago@gmail.com. Direi di iniziare subito con una bella canzone, come sempre, che fa ballare grandi e piccini. Ascoltiamola insieme. Sulla

0: Ed eccoci qua, entriamo nel nostro laboratorio delle magie. Come vi abbiamo detto, nel nostro magico mondo wow, oggi abbiamo un ospite, ci vengono a trovare degli ospiti nel nostro laboratorio. Quest'oggi abbiamo uno speaker radiofonico che è anche scrittore, autore di poesie e racconti. Abbiamo con noi Luca Corradi. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao Mago, ciao Alex Gar, ciao a tutti i bambini che ti ascoltano, tutti quelli che ci ascoltano.
0: Oh, benvenuto, ben trovato. Tu sei anche uno speaker radiofonico, tra l'altro.
1: Sì, l'ho fatto per tanti anni. Adesso credo che appenderò il microfono al chiodo, salvo novità, però l'ho fatto sì.
0: Che bello, beh, non si sa mai, dai, esatto. Tieniti pronto che mai dire mai, è sempre un mondo che affascina, quello della radio. Ma raccontaci di questo libro. Tu hai realizzato... negli anni scorsi, immagino, perché ci avrei messo un anno, insomma un po' di tempo, ecco, qualche mese sicuramente, per comporre queste circa 60 poesie, 60 storie brevi che compongono il tuo libro Lettere Comete, giusto?
1: Giusto, in realtà ci ho messo molto meno. Perché cosa ho fatto? Mi sono ascoltato, ho cercato di capire che cosa mi piaceva fare, come sono molto bravi i bambini a insegnarci, e quando ho visto che mi divertivo a fare le rime, ho pensato: cerchiamo di fare delle storielle, delle filastrocche, delle poesie in rima che possano essere piacevoli da ascoltare o da leggere, però che dicano anche un messaggio, una cosa bella, qualcosa sull'amore, sull'amicizia, sulla natura, sulle cose che insomma fanno stare bene nella vita.
0: Ah, certo, ma ti è arrivata così l'ispirazione, l'idea, o comunque già lavori, hai già a che fare, diciamo, con i bimbi, ecco, com'è nato, diciamo, il tutto?
1: Allora, io sempre, intanto io in realtà ho 8 anni.
0: Ecco, la voce è un po' più matura, ma...
1: Sì, e meno male che non mi vedete,
0: ecco, esatto.
1: Perché sono anche molto alto, però diciamo che tutti noi, anche i grandi, hanno un bambino dentro che devono un po' ascoltare, nutrire e anche difendere e proteggere. E se noi ci ascoltiamo molto, questo bambino ci dice delle cose bellissime, perché tutti noi ricordiamo quando avevamo quell'età, spero, lo auguro a tutti, il mondo era fantastico, era tutto colorato, insomma, almeno io ho avuto un'infanzia, sono stato fortunato con un'infanzia felice, e quindi perché non tornare a quando tu pensavi di poter fare tutto? Perché in effetti è così, e infatti per dimostrarmelo ho cominciato a scrivere e ho voluto fare questa cosa che mi è sempre piaciuta, fare le rime, scrivere, e i bambini sì, li ho sempre adorati, ci lavoro da 20 anni come allenatore di scuola calcio, da qualche anno faccio il maestro elementari come sostegno, insomma sono sempre nel mio cuore, nelle mie giornate.
0: Certo, quindi diciamo è un libro, sarà un libro perché uscirà prossimamente, è già comunque attiva la possibilità di preordinarlo, e dopo ci dirai come, però sarà un libro, Lettere Comete, che farà ovviamente sognare ancora di più i bimbi, ma farà anche tornare i bambini gli adulti, perché comunque secondo me le storie, esatto, non sono etichettabili per grandi o per piccini, le storie comunque bene o male, le poesie sono per tutti, perché qualcosa lasciano un po' nel cuore di tutti, giusto?
1: Questo è il mio più grande augurio e il mio più grande obiettivo, cioè di lasciare un'emozione dentro di chi legge o ascolta che gli risuoni con qualcosa della sua vita, insomma, che gli porti un sorriso, un'idea, un'ispirazione, qualcosa. E per i bambini naturalmente è più facile, perché loro, non avendo filtri, sono già connessi e collegati alla loro natura più vera, più pura. I grandi purtroppo, vuoi per la società, vuoi per gli impegni, vuoi per quello che ci hanno un po' programmato a pensare, perdono questo collegamento. Siamo sempre di fretta, non abbiamo tempo per fermarci, per goderci, non so, un pasto, un tramonto, uno sguardo di un bambino, una chiacchierata, un sorriso. Queste sono le cose, secondo me, che nella giornata non possiamo permetterci.
0: Certo. Beh, io qualcuna l'ho già vista anche tramite i tuoi canali social, tra poco le ascolteremo, sicuramente sono poesie, storie che fanno giocare l'immaginazione. Ci sentiamo tra poco, rimani con noi, adesso un po' di musica. Come on!

0: Dopo la nostra musica bella, giocosa, brillante, ritorniamo insieme a Luca Corradi, l'ospite di quest'oggi, speaker radiofonico, ma anche autore e scrittore del libro Lettere Kumite. È già possibile preordinarlo, però adesso noi vogliamo assaggiarlo, vogliamo sentire un po' anche proprio dalla voce di Luca che ha realizzato queste storie. Abbiamo sentito, sono storie che fanno giocare l'immaginazione, che ci fanno appunto tornare bambini, soprattutto i più grandini. Luca, allora, ricordaci anche la casa editrice con cui stai pubblicando, verrà pubblicato, diciamo, anche e si troverà sicuramente nelle librerie. Ricordaci anche la casa editrice che ti sta aiutando in questo lavoro, in questo processo.
1: Volentieri. Allora, la casa editrice si chiama Aletheia con TH.
0: Benissimo, lo ripetiamo, Aletheia con il TH, editore. Sappiamo che siete appunto nella fase del preordine, quindi è possibile anche contattandoti tramite i social, tramite Facebook, preordinare il libro che poi andrà in stampa e quindi si potrà avere proprio fisicamente, in maniera cartacea. E adesso vogliamo appunto sentire appunto dalla tua voce alcune storie. So che ce ne regalerai circa 3, andiamo su...
1: Quelle che volete, dai. Mago, scegli tu e io sono a disposizione.
0: Io direi di iniziare con il 6x9.
1: Sì, 6x9 non è una tabellina, ma è il titolo di questa poesia. Intanto, mentre io la sto cercando, immagino che tutti i tuoi piccoli o grandi ascoltatori
0: si mettono in posizione
1: a quanto sia, a quanto faccia 6x9.
0: Esatto.
1: In matematica
0: avranno guardato la mamma.
1: Di parole. E adesso capirete perché. C'erano due mondi fatti a specchio. Litigavano di continuo e anche parecchio. Quel che per l'uno era su, per l'altro giù, si dava per rovescio senza pensarci più. Due bimbi però, ognuno al suo posto, tutti i giorni si incontravano, sempre nascosto, divertendosi a scambiare il 6 per il 9, senza stare a battagliare per averne le prove. Rispetto e leggerezza erano la loro conquista. Niente verità assolute, solo punti di vista.
0: Grazie, bella, bella, bella. Molto spesso infatti ci confondiamo il 6 per il 9, però sono poesie che sicuramente vanno poi rilette, vanno lasciate anche sedimentare, questo sì, sicuramente, e lasciarsi appunto per lasciarsi poi ispirare. Ce ne regali un'altra, ce ne regali altre due, riesci?
1: Certo, allora questa è una delle mie preferite, devo essere onesto, anche se non si dovrebbe dire, perché la considero una cosa che spesso ci fanno fare delle cose controvoglia e invece dobbiamo ascoltare quello che dentro la nostra natura ci chiama ad essere. Si intitola La rana salta. Quando a casa e a scuola mi dicono non puoi, magari da piccoli è capitato anche a voi, mi sento dentro una sensazione strana, come se nella pancia mi saltasse una rana. E allora mi chiedo, perché nella savana al leone non dai una dieta vegetariana? All'albero dici, da adesso non cresci, e alla balena nemmeno, ora dall'acqua esci. E aquila che voli e plani e sali, come posso chiederti, striscia, non usare le ali? Il sole scalda, le stelle fanno luce, l'ape dal fiore non le produce. E nessuno a loro mai dice non puoi, e nessuno mai dovrebbe dirlo a noi. E anche se lo fanno, con la pistola o la lancia, la rana salta, salta nella mia pancia.
0: Wow, bellissima, molto bella, molto bella. Ci ha fatto immaginare, devo dire, esatto, si sono mosse un sacco di immagini, è diventato uno zoo la nostra mente, bellissimo.
1: Se uno è vegetariano devo dire che è tanta roba.
0: È bellissimo, ed è proprio la rana che sentiamo, poi gli innamorati invece sentono le farfalle, però vedi quanti animali anche dentro di noi si muovono, vedi anche con l'immaginazione. Ci regali
1: l'ultimo. Sono un grandissimo appassionato anche di animali e che come i bambini sono istintivi, genuini e ti danno quello che sentono e quello che hanno, quindi amo tutte le
0: bravo, sensazioni. Bravo, E poi secondo me vogliamo tanto bene agli animali anche perché non comunicano a parole, ma siamo noi che dobbiamo adattarci, comprenderli, e con lo sguardo riescono a dirci mille altre cose che neanche possiamo immaginare alla fine. Esatto.
1: Valore del silenzio, Alessandro.
0: Ecco, bravo, esatto, bellissimo. E l'ultima storia, Luca, estratta dal tuo libro Lettere Comete. Dai, sentiamo
1: allora,
0: se siamo curiosi.
1: L'ho scelta perché ci sono anche delle piccole filastrocche che sono delle storie, in realtà proprio con un protagonista e una piccola trama, qualcosa che succede, e apro protagonista, come si intitola la filastrocca, Arco il baleno. C'era una volta in un acquatico parco un balenottero azzurro di nome Arco, e ogni giorno di gente era pieno per vedere lo spettacolo di Arco il baleno. Ma fra tuffi, salti e piroette con la palla, un bimbo vide qualcos'altro a galla. Negli occhi del pubblico tanta ammirazione, e in quelli di Arco una angusta prigione. Così una notte, in direzione mare, il lucchetto gli aprì per poterlo liberare. E da allora, libero, gaio e sereno, nuotò senza pubblico Arco il baleno.
0: Wow, bello, bella anche questa. Bravo, bravo Luca, grazie, grazie davvero per queste belle storie che possiamo trovare appunto nel libro Lettere Comete. Invitiamo ovviamente a seguirti sui social, Luca Corradi, ecco, per avere anche maggiori informazioni, ma poi anche secondo me digitando Lettere Comete, casa editrice a Teglia.
1: Sì, forse più la casa editrice ancora, perché sai, il libro è veramente appena nato.
0: Esatto.
1: Già uscirà sicuramente, però ci vuole prima, come ti dicevo, questa prima fase, insomma, sai, il mondo dell'editoria anche adesso ha dei costi, ha dei tempi, e devo dire ancora una volta grazie a questo editore, Aleteia.
0: Aleteia con TH, Aleteia,
1: esatto.
0: Editore.
1: Esatto. Infatti cercate su Facebook e su Instagram, insomma, questo tipo di parola, questa parola, Aleteia con TH. E quindi da lì potete anche chiedere i contatti per fare le vostre preordinazioni. Una cosa importante, Alessandro, scusami,
0: sì,
1: se mi permetto, quando poi il libro uscirà in libreria avrà un costo. Nella fase di preordinazione, che è molto importante per il lancio, costa la metà praticamente, quindi una decina di euro, insomma un costo di una pizza, una birra, un poco meno.
0: Però è bello anche le storie, le poesie sono belle perché ce le possiamo leggere tra noi, le possiamo raccontare, le possiamo leggere ad alta voce, le possiamo ascoltare, e quindi le viviamo due volte, sia leggendole per noi stesse ma anche ascoltandole dalla voce di un altro, perché ogni volta si muove qualcosa di diverso. Grazie Luca.
1: Quello lì, io vi ricordo anche che insomma è un libro molto leggero, nel senso che poi è bello da sfogliare, avrà dei disegni, dei colori, potete andare da pagina 3 a pagina 30 in un secondo, potete tornare indietro, non c'è un filo logico, non è un romanzo, ecco, quindi è molto leggero, una cosa che uno può portarsi anche dietro, e quando ha voglia di un attimo di leggerezza o un sorriso può aprirlo e puntare un dito.
0: Grazie. Grazie Luca Corradi, speaker.
1: Grazie
0: e anche
1: te,
0: autore,
1: Mago,
0: del libro Lettere Comete. Un abbraccio, ciao!
1: Un abbraccio, un saluto a tutti!

0: Amici, siamo giunti al termine anche oggi di questa puntata qui nel magico mondo Wow Wow Wee. Wow, wow. Abbiamo avuto anche ospite Luca Corradi, speaker radiofonico ma anche scrittore, autore di poesie, racconti. Proprio abbiamo parlato del suo nuovissimo libro. Ecco, è stato veramente un piacere, spero che anche voi abbiate apprezzato. Ma è il momento, proprio in chiusura, di andare anche a salutare il nostro Albero Burlone. Ciao Albero, ben trovato.
1: Oh, ciao a tutti amici e ciao Mago.
0: Come stai? Tutto bene? Hai apprezzato e hai ascoltato anche tu questa chiacchierata nel nostro laboratorio delle magie?
1: Oh, tutto bene, grazie. Sì, ho ascoltato, ho tirato come sempre i miei rametti per ascoltare meglio gli argomenti. Molto piacevole. Poi sapete che anche io di storie ne sento tante, gli uccellini me le raccontano quasi in ogni istante.
0: Fai anche tu le rime, caro Albero, ma pensa a te. Beh, allora, come sempre, in chiusura delle nostre puntate qui nel magico mondo Wow Wow Wee, wow, andiamo a sentire una bella barzelletta che ci racconta il nostro Albero, visto che di storie e di barzellette appunto ne sente e ne conosce tante. Guarda, ti do una caramella al gusto pomodoro, a lui piacciono le caramelle così. Ecco qua, Albero, tieni.
1: Grazie, molto buona questa. Sentite questa barzelletta. Cappuccetto Rosso entra nella casa della nonna e trova il lupo. Oh, che orecchie grandi che hai, nonna, e che bocca grande che hai, e quanti peli che hai, nonna. Ad un certo punto il lupo la interrompe. Scusa, dice Cappuccetto Rosso, ma sei venuta qui per criticare?
0: Ma dai, Albero, ma vabbè, non è andata proprio così la storia di Cappuccetto Rosso, però insomma apprezziamo, grazie per questa barzelletta. Beh, lui è così, amici, ecco. Sicuramente i nostri amici che ci ascoltano da casa, voi bimbi la conoscete meglio, sapete come è andata a finire, ecco, questa storia che tanti bimbi affascina e ha affascinato, ecco. Siamo giunti al termine di questa puntata, amici, vi invitiamo a mandarci le vostre barzellette, se ne conoscete le vostre barzellette preferite, scrivetecele con l'aiuto di un grande e mandatecele a ciao ciao mago@gmail.com. ciao ciao mago@gmail.com. mandateci anche le vostre filastrocche, oppure i saluti, i disegni, noi li aspettiamo sempre con grande entusiasmo. Che bello. E poi, se volete anche riascoltare tutte le puntate passate di Wow Wow Wee Wow, con tutte le avventure, con tutti gli ospiti anche che sono passati a trovarci nel nostro laboratorio delle magie, andate sul sito magoalesgar.com e lì trovate la pagina Wow Wow Wee Wow con anche l'archivio delle puntate passate. Bene, siamo giunti al termine, allora ci risentiamo sempre qui, un grande abbraccio a tutti voi e alla prossima puntata. Ciao amici!

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci porta nell'universo delle grandi voci femminili. Iniziamo con una perla di rara dolcezza e una voce bellissima, Elisa, e la sua emozionante Amore è. Elisa ci canta di una protezione che non ha bisogno di grandi gesti, ma della libertà profonda di esserci, di essere quel punto fermo in cui si sceglie ogni giorno mentre tutto intorno corre e sbiadisce. È un brano, Amore è, che parla di dedizione pura, di amore puro, di quella promessa silenziosa di sapersi accogliere ma senza gabbie, lasciandosi libertà, lasciandosi vivere, prendendo il meglio dall'altra persona anche quando la strada si fa in salita. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto il brano vanta una firma e una produzione d'eccezione. È stato scritto da Elisa insieme a Dardust e la collaborazione nasce da una stima profonda fra i due artisti e rappresenta il primo attesissimo estratto del suo album di inediti pubblicato a maggio del 2026. Il brano unisce la profonda maturità di scrittura della cantautrice friulana con le sonorità più moderne dance e pop e ci regala quindi una traccia che pulsa di vita. Poi c'è il significato profondo del testo. L'eternità e il sentimento non sono concetti astratti o lontani da cartolina, ma si concentrano nel potente manifesto: lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere. Ecco, questo è il segreto di Amore è. È il racconto di un amore che si fa casa proprio perché non stringe e non soffoca e diventa un luogo dove ripararsi quando fuori tutto il mondo fa troppo rumore. E quando lei canta la bellezza di viversi senza riserve, non è più musica, è un giuramento reso suono. E poi apprezziamo anche il controllo vocale di Elisa, che inizia quasi sussurrando con un timbro caldo, confidenziale, intimo, e poi si apre in un inciso solare ed energico grazie alla sua straordinaria tecnica, che però è messa al servizio dell'emozione. Non ci stupisce, non vuole stupire, ma vuole accogliere, avvolgere l'ascoltatore come una coperta nei giorni d'inverno. E allora chiudiamo gli occhi, non c'è altro da fare che lasciarsi cullare da questa splendida promessa. Ecco qui per noi Amore è, nella voce bellissima di Elisa.

0: scattare una foto.
1: Ed eccoci ancora insieme, amici di Musical Chatter. Era la voce di Elisa nel brano Amore è. Ma siamo pronti per la seconda parte? Cambiamo marcia, accendiamo i motori perché ci aspetta la magnetica stella del neo soul britannico.

è la tappa fondamentale di questo viaggio artistico, il momento in cui una donna decide che si merita e si mette al centro del proprio destino. E pensare che lei all'inizio non lo voleva pubblicare come singolo, perché le piaceva molto, ma temeva che fosse un po' troppo diversa dal resto del disco. Poi, avendola suonata varie volte in sala prova, avendo visto l'entusiasmo della band, si è convinta, e meno male. Lei dice che si è ispirata alle vibrazioni ritmiche di Michael Jackson, in particolare a The Way You Make Me Feel. Ed è partita proprio da lì, da un beat di batteria irresistibile fatto apposta per ballare, e poi ci ha costruito tutta la storia attorno. Nell'intervista inoltre racconta che cantare questo brano per lei è una liberazione catartica, è un modo giocoso ma fermo per dire che sa esattamente come merita di essere amata senza aver paura di chiederlo e senza dover leggere fra le righe di relazioni incerte. Quindi, se Elisa prima ci ha cullato con la cura e la libertà dello scegliersi reciprocamente, qui Olivia Dean ci dà invece la spinta per ballare e per affermare con decisione a testa alta ciò che meritiamo. Due modi diversi di parlare di amore e di relazione. Con questo direi che possiamo concludere la puntata, tutta dedicata a due straordinarie interprete della musica contemporanea. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima, e allora alziamo il volume e tiriamo fuori la grinta. C'è Olivia Dean con Man I Need.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: Musica presente come tutti i giorni con la sua valigetta di novità discografiche da proporre, lo faremo come sempre nei prossimi minuti. Ben trovati e buona settimana da Riccardo Pellegrini. Lunedì 15 giugno come sempre si apre con un classico e allora si torna indietro nel tempo, eccolo qua.
1: Ora musica story.
0: 1982.

non sono una signora, la grande Loredana Bertè del 1982, con questa canzone scritta da Ivano Fossati, da un album bellissimo come era Trasloccando. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto, gradito ritorno, quello che vi segnalo oggi, quello di Nearco, Abbiamo una vita sola, il titolo del suo nuovo singolo.

0: Oggi nello spazio ospiti di Ora Musica torna Freaky Bea, c'è il nuovo singolo e allora noi andiamo a fare una chiacchierata con lei. Anzitutto sono contento di ritrovarti, ciao, come stai Freaky Bea?
1: Ciao Riccardo, io tutto bene, tu?
0: A posto, tutto a posto, io d'estate.
1: Grazie.
0: Poi sto sempre meglio.
1: Anch'io sono una fan dell'estate, grazie mille di avermi ospitato un'altra volta e vengo sempre volentieri a chiacchierare con te e tutti i tuoi ascoltatori.
0: Chiamami strega, beh già il titolo è molto molto forte, no? Come ci racconti questo brano e com'è nato?
1: Ma allora, Chiamami strega, sì, diciamo che è una riflessione che faccio su me stessa e analizzando, sai, io sono una persona che cerca di essere sempre obiettiva e mi metto anche molto in discussione. Quindi quando faccio poi queste chiacchierate tra me e me, mi piace essere sincera con me stessa. Ok, hai dei pregi, ma hai anche dei difetti, delle insicurezze che non vanno accantonate, anzi te le devi raccontare, così magari cerchiamo di portandole alla luce, di migliorarle. Questa è un po' la chiacchierata che Freaky fa con Bea e quindi poi è uscito da questa riflessione Chiamami strega, che appunto è l'ultimo estratto dal mio EP Mondi.
0: Quanti brani sono?
1: 7 brani, e devo dire che questi brani mi contraddistinguono sotto vari aspetti, ed ecco perché poi l'EP si chiama Mondi, perché toccano varie parti di Freaky Bea e dei miei mondi.
0: Quindi è molto autobiografico come EP.
1: Sì, è molto autobiografico, perché come primo album io volevo fare una cosa che parlasse totalmente di me, di come la penso, di come mi sento, di quello che mi è successo sia di bello che di brutto nella vita, e diciamo farmi conoscere con un po' un 360 gradi diciamo della Freaky Bea.
0: E allora diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Freaky Bea.
1: Ma certo, ovviamente innanzitutto potete venire a trovarmi sul mio sito freakybea.com, dove c'è anche l'e-shop e potete comprare non solo il mio album in tutti i vari supporti in cui l'ho presentato, che sono veramente carini. Non c'è solo il CD o il vinile, ma ci sono anche delle chicche che vi invito a scoprire. E poi ovviamente ogni volta che comprate un album sul sito freakybea.com o un pezzo di merch qualsiasi, piantate un albero grazie alla partnership con Tree Nation, che è questa realtà a livello mondiale che pianta alberi dove ce n'è bisogno in tutto il mondo, e sono fiera di dire che la foresta Freaky Bea sta crescendo. Abbiamo piantato già tanti alberi e spero ne pianteremo ancora. E
0: bello.
1: Poi ovviamente su tutti i social, Instagram, che è il mio preferito, al quale mi dedico tantissimo perché mi piace proprio come approccio che riesce a dare tra me e le persone che mi seguono, e poi ovviamente TikTok, Facebook, e ascoltare la mia musica anche su tutte le piattaforme digitali, che ce ne sono tantissime.
0: Freaky Bea qui adesso a Ora Musica con il suo singolo, però io non riesco a chiamarti strega.
1: Grazie, allora ci penso io. Mi raccomando, ascoltate Chiamami strega. Un bacio della Freaky, ciao Riccardo.
0: Ciao, buon'estate.
1: A te.

sottotono. Beh, insomma, il mood ci riporta proprio all'anima urban dei sottotono, no? E questo è il singolo di John Shark e Mood Makers, tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Adesso invece spazio a Valentina Parisse, in programmazione già da qualche settimana con questa canzone che si intitola Le cose che sai.

Le cose che sai è il nuovo singolo di Valentina Paris dopo Asteroide, che rimane tra i brani più rappresentativi della sua recente fase artistica. Valentina è tornata con questo singolo che racconta un'attitudine profonda, evidenziando la differenza fra chi attraversa le emozioni senza fermarsi a guardare e chi resta invece in superficie per non sentirle troppo, queste emozioni. Discorso molto molto profondo, bisognerebbe aprire un dibattito su questo argomento. E invece noi andiamo avanti con un'altra segnalazione di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. È stato anche nostro ospite Carlo Audino, il suo singolo si intitola Restami Addosso. Il sole muore piano.

0: Musica tra le nostre novità ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Ci siamo, angolo dei ricordi di Ora Musica che ci riporta nel 1982. Ci sono i Toto, ve la ricordate? Africa?

Africa, i Toto, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Domani alla stessa ora troveremo un altro classico. Adesso invece si ritorna alle nostre promozioni con Giorgio Linari. C'è il suo

0: siamo a 20. Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18, 19 e 20 giugno saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette, Andrea Polinelli, Gato Reloaded Quartet, Alessandra D'Alessandro, Xenia, Di Maio Ugolini Quintette, Pecchioli Giodice Cutilli Jazz Trio e Andrea Pace Quartetto.
1: Si può anche mangiare e bere presso il ristorante e il cocktail bar, con menù fisso completo, sia vegetariano, sia normale, ad un prezzo imbattibile.
0: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival, del 18, 19 e 20 giugno 2026, presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
1: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info@gmail.com.
0: Tre giorni di Jazz a Garbatella, con ingresso assolutamente gratuito.

0: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.
1: Direttamente dalla Lauer Enterprise Corporation Studio, Music Fantasy.
2: Radio RTZ al mixer.
1: Per molti e non per tutti.
2: Ciro Reginski.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filardi, dallo studio
1: Flower Enterprise Corporation,
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower.
2: E a voi buon proseguimento di programma.
0: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: Ricordi che ci riporta nel 1994 a Sanremo, tra i giovani debuttava Irene Grandi con questa canzone, Fuori.
1: Capito.

Fuori Rene Grandi oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica ci ha riportato nel 1994.

Da Aura Musica, Cronica è il suo singolo, novità al primo ascolto di oggi. Titta, artista multidisciplinare, attrice, cantautrice, formatrice teatrale, insomma, fa un sacco di cose attorno alla musica e al teatro. Altra novità al primo ascolto è il brano firmato San Billion, Ruben Capparotta, in arte San Billion. La canzone si chiama Che colpa ho io? Che colpa?

0: Che colpa ho io, il singolo di Saint Billion, nome d'arte preso dall'eroe salgariano, e oggi novità al primo ascolto, il suo nuovo singolo. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità, Mal di Marte, progetto che arriva dalla Sicilia, nato attorno alla scrittura di Vincenzo Genuardi. La canzone si chiama Polaroid.
1: Palermo bruciava l'asfalto, il soprano e il contralto, e tacco un po' alto.

0: Floyd, Mal di Marte, Aura Musica. Già avevamo avuto in programmazione un altro singolo che si chiamava Frange. Questo è il loro progetto, arrivano dalla Sicilia e oggi chiudono la puntata di Aura Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Aura Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'accordo tra Stati Uniti e Iran, le parti confermano ma restano nodi da sciogliere, e Israele si sfila, l'Europa applaude ma resta lo stallo sulle sanzioni a Tel Aviv. Euforia sui mercati per l'intesa, Trump atteso al G7 di Evian. Il delitto di San Stino, si cerca ancora il corpo della donna nel movente del 17enne, forse dissidi patrimoniali. Abbiamo perso punti importanti, l'amarezza di Antonelli dopo il ritiro a Barcellona nel giorno del trionfo Ferrari con Hamilton.
0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Davide Camera e per lo sport Gerardo De Vivo. Stati Uniti, Iran, ha firmato l'accordo quadro che potrà porre fine alle guerre nel Golfo e Medio Oriente. Venerdì la firma in Svizzera e la riapertura dello stretto di Hormuz. Poi ci saranno 2 mesi per i negoziati veri e propri, ma intanto Israele si sfila dagli accordi puntando a metterne a rischio la tenuta.
2: Dopo tanti annunci, smentite e passi indietro nella notte italiana, è arrivato il via libera di USA e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì 19 giugno a Ginevra la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente USA Vance Sharif. Il primo ministro del Pakistan, paese mediatore, ha precisato che l'accordo prevede un cessate il fuoco su tutti i fronti di guerra, incluso il Libano. Sui 14 punti della bozza si dovrà comunque trattare ancora duramente. Venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz e il petrolio tornerà a fluire liberamente, esulta Trump. Da Teheran filtra invece la convinzione che sarà la Repubblica Islamica, in accordo con l'Oman, a gestire la navigazione nello stretto. Gli altri punti controversi sono quelli del programma nucleare iraniano e dello sblocco dei beni iraniani congelati. Trump avverte sul nucleare, accordo, entro 60 giorni o la guerra riprenderà. Ma al momento il rischio più imminente è costituito dalla posizione israeliana: non ci ritireremo dal Libano e non ci consideriamo vincolati dall'accordo con l'Iran, ha dichiarato il primo ministro israeliano Netanyahu. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: E i vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia in una nota si congratulano per l'accordo, evidenziano l'importanza della riapertura di Hormuz e ipotizzano anche la revoca delle sanzioni all'Iran se onorerà gli impegni sul nucleare. Ma per quel che riguarda Israele, ancora stallo sull'ipotesi di sanzioni al ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Non c'è unanimità, fa sapere l'alta commissaria Callas all'inizio del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo. Sul tavolo dei 27 anche la guerra russo-ucraina, che stanotte ha fatto altre vittime, almeno 9 tra Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Il presidente ucraino Zelensky sarà ricevuto al vertice del G7 al via stasera a Evian in Francia. Dovrebbe esserci anche Donald Trump, invitato a un bilaterale dell'omologo Macron. E i mercati brindano all'annuncio di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Forti rialzi in Asia, Tokyo e Seul in particolare hanno chiuso guadagnando oltre 5 punti. Positiva anche Milano, che in avvio guadagna oltre un punto percentuale in linea con le altre piazze europee. Indeciso calo le quotazioni internazionali degli energetici, il petrolio è ridisceso sugli $80 al barile, in discesa anche lo spread coi titoli tedeschi poco sopra quota 80. Il delitto di San Stino di Livenza, proseguono le ricerche del corpo dell'insegnante 53enne uccisa dal nipote di 17 anni reo confesso. Il movente sarebbe legato a dissidi sul patrimonio di famiglia.
3: Sommozzatori, droni, cani molecolari, ma la corrente può avere portato lontano sia il corpo di Chiara Guerra sia il coltello da cucina con una grande lama che il nipote, reo confesso di un delitto che inizialmente aveva provato a nascondere, alla fine ha ammesso, anche perché non aveva saputo spiegare perché la sua mano era fasciata. Per gli investigatori avrebbe accoltellato la zia nella legnaia, poi avrebbe gettato il corpo nel canale Malguer. Avevamo litigato, ha detto agli investigatori. Litigavano spesso, a quanto pare, zia e nipote. Il motivo sarebbe il grande podere dove la donna viveva da sola ormai da anni, mentre la famiglia del ragazzo abita in una villetta più piccola. Indaga la procura di Pordenone, qui competente anche se la provincia è quella di Venezia, ma siamo in una zona, il Veneto orientale, che comprende anche Porto Gruaro, Sandona di Piave e la spiaggia di Bibione, che è più vicina geograficamente al Friuli che non al capoluogo veneto. La comunità locale è sbigottita, una famiglia stimata di insegnanti e un ragazzo definito solitario e un po' chiuso, che non aveva mai mostrato atteggiamenti violenti. Per Giornale Radio, Davide Camera.
1: Ai mondiali di calcio, debutto imperioso della Germania che travolge 7-1 Curaçao. L'Olanda va due volte in vantaggio sul Giappone ma viene rimontata. Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia-Tunisia 5-1. Oggi altre due gare. Entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, alle 18 contro Capo Verde, e alle 21 avremo Belgio-Egitto. Ma intanto esplode il caso di un arbitro della Sala VAR, l'australiano Sean Evans, che, inquadrato all'inizio del match della Germania ieri a Houston, avrebbe esibito con la mano destra un gesto tipico dei suprematisti bianchi. La FIFA, interpellata da alcune testate, non ha espresso commenti ma avrebbe promesso verifiche. Infine la Formula 1. Grazie Ferrari, mi avete fatto ricordare chi sono. Lewis Hamilton si commuove dopo il trionfo a Barcellona, primo successo al volante della rossa. In classifica piloti l'inglese accorcia a meno 41 dal leader Antonelli, fuori per un problema tecnico della sua Mercedes. Dopo 5 vittorie di fila, primo stop stagionale per il 18enne bolognese.
4: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento, è un peccato perché andavamo veramente forti. Ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara, però devo dire che sia un punto su cui dobbiamo lavorare perché abbiamo perso punti importanti. Nonostante ciò, comunque rimango molto contento della gara, del passo che avevo. E adesso ci focalizziamo sull'Austria.
1: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio e Radio Libera di informare.
5: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
6: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
7: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
9: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
10: Music Fantasy.
9: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
5: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy. Da Don Diego,
9: Walter Filardi,
5: Albi S,
8: Matteo Rossi di
10: House Music,
9: Michael Flower.
7: Baby. Vi aspetto. Ciao.
9: Vi aspetto.
8: Vi aspetto.
6: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
5: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
10: Music Fantasy.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vacu 5.
2: Eccoci qua, luce verde, perché qualcuno la nota, no? Perché tu apri con luce verde, sì, in effetti. Oh, cioè, i fan della Formula 1, ogni volta che pensiamo di dover dire luce verde, il pensiero va al grande Ayrton Senna. Eh beh, insomma, Formula 1 finita, però adesso abbiamo S. Garoto, no? Abbiamo Kimi Antonelli, che tra l'altro è un fan dichiaratissimo di Ayrton, quindi almeno abbiamo un motivo per poter seguire la Formula 1. Attenzione, perché questo è un periodo, dobbiamo parlare di musica perché siamo in RAM 7 Vacu 5, non siamo in Sporting Go, un periodo piuttosto florido per super cantanti che decidono di

Beh, Matteo Tiraboschi ci ha dato la sua forte emozione anche questa settimana, e anche in quest'arco settimanale sale di un'altra posizione e quindi della

Legendary Edition, per dirla tutta come va detta. E beh, insomma, la loro opera prima, che contiene naturalmente anche questa edizione particolare di Mama Keen, Aerosmith in zona 12. Ci spostiamo al 9, altri super professori, perché arrivano in dipartimento.

del mixer voci irresistibile dei Deep Flippard. Beh, insomma, una versione particolare live di Let's Get Rocked, davvero pazzesco il sound di Deep Flippard, britannicissimi ma innamoratissimi dell'America.

0: Sono le 15.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

completamente estive, quindi eventi totali dappertutto e quindi si ha un po' di affanno, ma oltre 80 emittenti sono collegate a questo che è il solito orario della DJK7 e anche la vostra Radio del Cuore riserva lo spazio, la mezz'orettina agli aggiornamenti della classifica dance. Allora, situazione, la Bolivia ha perso lo spareggio dei playoff, poteva andare veramente in mondiali, purtroppo l'appuntamento è fissato tra 4 anni, ha perso lo spareggio con il Congo. Perché vi parlo della Bolivia? Perché posso parlarvi anche della Croazia, e la Croazia invece è regolarmente in campo per questa Coppa del Mondo e naturalmente è una sua testimonial, perché naturalmente è così che poteva puntare su 2

mondo è semplicemente intitolato Ponji, è confortato da un video davvero splendido con l'ausilio di alcuni effetti di immagini, ormai si ricorre alla tecnologia, però lei è riconoscibile dal suo sguardo, è riconoscibile dalle sue curve, quindi andate tutti a cercare Ponji di Ale Danger, perché la produzione è firmata lì.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Armagoni Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: cuore.
1: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Stai ascoltando?
1: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
2: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
0: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
0: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
2: Scordatelo, ho chiuso.
3: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
0: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: E siamo a 20. Sì, quest'anno ci sarà la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival. Sotto la direzione artistica di Pasquale Innarella, il 18, 19 e 20 giugno saliranno sul palco Roberto Altamura con gli Almanova Quintette, Andrea Polinelli, Gato Reloaded Quartet, Alessandra D'Alessandro, Xenia, Di Maio Ugolini Quintette, Pecchioli Giodice Cutilli Jazz Trio e Andrea Pace Quartetto.
1: Si può anche mangiare e bere presso il ristorante e il cocktail bar, con menù fisso completo, sia vegetariano, sia normale, ad un prezzo imbattibile.
0: E tutto questo avverrà per la 20ª edizione del Garbatella Jazz Festival del 18, 19 e 20 giugno 2026 presso la Villetta, sita in via Passino 26, angolo via degli Armatori, nello storico quartiere Garbatella di Roma.
1: Per informazioni chiama il 388-99-25-715 oppure scrivi a villettagarbatella.info @gmail.com.
0: Tre giorni di Jazz a Garbatella con ingresso assolutamente gratuito.

La ricerca cambia musica con Tushan Jazz for Slam, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali. Ti aspettiamo sabato 20 giugno per Civita Night in Jazz Blues, la notte bianca del Tushan Jazz for Slam. Civita di Bagnoregio, il borgo nel cielo, ti aspetta per una notte indimenticabile. Dalle 19.30 Riccardo Rinaudo e Luca Casegrande, omaggio al blues and soul. Ore 21.30 Rita Marco Tulli, ensemble Under 29 But Me. Special guest Luca Aquino, presentazione del nuovo album. Ore 23.30 Fulvio Tomaino Duo, omaggio alla Black Music. Ingresso 10 euro. Vendita su ciaoticket.com. Info solo WhatsApp al 366 1289 196. Tushan Jazz for Slam, perché la ricerca è jazz.

0: awaits you. Music Fantasy.
1: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy. A tutti gli ascoltatori di Radio RTZ,
2: direttamente dalla Flower Enterprise Corporation Studios, auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Restate comodi, Master Mix vi accompagnerà per i prossimi 15 minuti.

0: sono le 17.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
2: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
3: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di 7 Va Almanacca? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.

0: e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu. Zarratazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazzaraz.
1: Ayrton è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di Senna, ha saputo cogliere il lato privato del pilota, oltre alla sua figura di campione. Pur dedicato alla tragica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada. Anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa.

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano.

0: poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so,

questo lo so. Un po' come tu ti aspetto il domani, in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco,

0: Anche noi della Sound Edition di Sporting Goal sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdenek Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdenek però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

0: bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting Goal Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore, per 7va.fm. Susanna Ferrari.
1: From 7va.fm/altiradio. From 7

0: Arte Radio. Uncle Day.
1: From 78 FM LG Radio. Uncle Day.
2: From 7 Bar. FM / / Arte Radio. Albo Day.
3: From 7 Bar. FM Arte Radio. Uncle Day.
4: From 7.fm / Arte Radio. Uncle Day.
5: From 7va.fm Nauti Rádio, All Good Day.
6: From 7va.fm / Alti Radio, All Good Day. From 7va.fm / Alti Radio.
7: Eccoci qui al solito orario in cui Al Godei è fissato sulla vostra antenna di fiducia, il quotidiano che fa un po' una finestra, la apre, la spalanca più che altro su vari argomenti. Gli argomenti per cui io preferisco intervenire sono sicuramente quelli musicali, e così che io nasco. Ultimamente Al Godei si sta interessando anche molto di sport, però quello che è il focus principale, lo sapete, è la musica, e soprattutto abbiamo il piacere di avere un grande artista, questo numero, davvero un personaggio originale nelle sue composizioni, nelle sue esecuzioni. Lo abbiamo conosciuto dal vivo recentemente a Roma nel corso dell'EDM Contest di Mario Greco, e naturalmente vediamo se c'è in linea. Si tratta di Alberto Cannatella. Pronto?
8: Ciao, come va?
7: Ciao, bene Alberto. Stavo vedendo su Google che insomma abbiamo più di 11 minuti di distanza, meglio il rendezvous a Roma, così come è stato nel corso di quel fantastico pomeriggio, no?
8: Certo, certo.
7: Perché stiamo parlando con Agrigento.
8: Sì, sì, un paesino vicino a Agrigento, Cianciana.
7: Cianciana, che in effetti si raggiunge a qualche chilometro, però sto vedendo che sei molto legato, come ogni siciliano, alla tua isola, la più grande del Mediterraneo, che è poi tra l'altro la culla di tanti artisti. Qual è la tua relazione, il tuo rapporto con l'isola?
8: Io sono veramente molto ma molto radicato. Ho pure rifiutato lavori per non andare via dalla Sicilia, proprio sono uno di quelli che lotta per restare.
7: Fai bene, perché tanto poi dopo le tue capatine in continente, no, così come dite, le fai, e quindi è tutto ok, già che è proprio quello che io ho negli occhi delle mie escursioni siane. Non sono state tantissime, anche un po' tardive, devo dire, proprio la ricchezza dei colori, no? Quando uno viene, proprio quando ritorna, ancora gli occhi pieni dei colori che ha vissuto. Però dobbiamo parlare non di immagini ma di suoni, perché hai un percorso musicale davvero incredibile, nel senso che sei partito come tutti con dei singoli, poi no, la sofferenza, perché quando non si tirano fuori i singoli ma si mettono insieme per raccoglierli in un intero album, c'è molta più attesa spasmodica, un po' di impazienza, o no?
8: Sì, è la voglia, certo. Io comunque nasco come batterista, comunque ho iniziato un pochettino a suonare la chitarra, cioè la strimbello, dico sempre così, la strimbello, lo suono tanto per riuscire ad accompagnarmi nei miei live. Comunque sì, come dici tu, a volte si è accorto di idee, e quindi più che altro anche di tempo per poter mettere su carta quello che si pensa.
7: Sì, in effetti poi sono molti, no, gli artisti che arrivano dalla sezione ritmica, che in qualche maniera sono guardinghi, osservano, poi non ce la fanno più e passano a uno strumento come il piano, come la chitarra, proprio perché si avvicinano a una loro storia compositiva, e quindi però tutto ciò che hanno, no, accumulato, hanno serbato, poi da sempre dei grossi frutti. Abbiamo delle grosse esperienze di grandissimi artisti che hanno un po' il tuo percorso, provenendo proprio dalla sezione ritmica.
8: Sì. Infatti ricordo, io quando avevo delle band, ho avuto una cover band dei Muse, avevo fatto comunque blues, jazz, tante genere, e avevo sempre i miei colleghi, non si limitavano, studiavano tipo il brano proprio per com'era. Io con la batteria invece mettevo sempre un po' di mio, mi sono sempre stato così. Quindi c'era qualcosa fin da piccolo che mi sformava dentro, diciamo, che volevo esternare il mio. Quindi quando mi sono messo con la chitarra, ho iniziato a fare musica mia.
7: C'è sempre uno spazio all'improvvisazione, all'originalità, alla creatività vera e propria. Tra l'altro, un excursus su un trascorso molto ben ricco di grande formazione, però anche una certa ironia, e direi di passare a un pezzo davvero molto solare che è intitolato Notte Zingara. Lo ascoltiamo?
8: Sì.
7: Eccolo qua che ce lo mandano subito.

0: lo troveremo protagonista in uno dei numeri in preparazione per quanto concerne il bouquet di Stia Moda Magazine. Però adesso ce l'abbiamo qui e vogliamo conversare sicuramente con lui. Oh, Notte Zingara, innanzitutto ci devi presentare una per una tutte le ballerine coloratissime. Si agitano bene.
1: Allora, io sono un grande fan delle donne. Nel senso che comunque le apprezzo, infatti scherzando sempre con gli amici dico, le donne sono sempre superiori a noi uomini, perché noi abbiamo un neurone e loro minimo tre. Comunque no, e infatti ci tengo a precisare proprio questo, che Notte Zingara potrebbe sembrare un brano maschilista, lo sai, tipo, e invece no, comunque se uno ascolta bene le parole, perché anche se è un brano, è una hit estiva, comunque io la morale la metto sempre dietro, che sono un tipo con la morale, va?
0: Spiega, perché io mi sono distratto con le immagini, perché là a un certo punto dici anche la notte tra una bionda e una mora, però dopo insomma questo qua si innamora decisamente di una, no?
1: Certo, sì, è quell'amore estivo che magari uno inizia scherzando, dai, vogliamo vestire, e comunque poi alla fine ci resti male.
0: Beh, insomma, tutti noi abbiamo sicuramente nel cassetto un amore estivo che avremmo voluto, forse siamo riusciti ad allungare oltre il 30 di settembre. Sono delle storie belle quando riescono, c'è un bel col buco veramente.
1: Proprio un amore zingaro.
0: Che diventa poi insomma un amore rosso fuoco e romantico, ed è anche bello così, no? Oh, poi tra l'altro invece una song che proponiamo adesso, dove si parla di Arwah, si parla di Goodbye, Auf Wiedersehen, e per quanto riguarda l'italiano come parola classica ha messo il Waffan, che è stato un po' sdoganato, io non lo pronuncio per intero. Questo pezzo qua vuoi spiegarlo in due parole?
1: Allora, in teoria un invito a godersi comunque la vita e non stare a giudicare chi magari si sta divertendo. Un po' gira sempre lì fra comunque storie d'amore che vengono criticate, oppure qualsiasi cosa che comunque ti porta un sorriso sulle labbra, se ti fa stare bene lo devi fare, fregandone te, appunto, come dice il titolo del brano, di chi ti giudica. Tutto questo, diciamo. Quindi addie, goodbye, ho finito sempre.
0: E allora fa fan. E poi il seguito si sa. Allora eccolo qua, Alberto Cannatella con questo pezzo

0: divertente sicuramente, però appunto con una sua morale, come Alberto ci ha spiegato prima di ascoltare questo pezzo. Tra l'altro, Alberto, in un prelancio sulle nostre riviste sei proprio lì sul set di questo Vaffan, perché lì c'è la famosa costa, no, che ha delle rocce sempre coloratissime e in questo caso quasi bianca candida, no, di un bianco, sì, sì, bianco ovoriato.
1: Questo posto si chiama Punta Bianca. Un posto, è una riserva naturale bellissima che si trova nella zona sempre dell'Agrigentino, Marina di Palma, questa zona Licata. È un posto veramente fantastico, vi invito tutti ad andarlo a visitare.
0: Sì, è molto famoso con questo punto di bianco particolarissimo, ma ripeto, chi non vorrebbe visitare la bellissima Sicilia in ogni suo singolo centimetro. Alberto, ti ringraziamo per essere stato con noi, tra l'altro speriamo di poterti avere spesso, vogliamo sapere tutto sulle tue novità, naturalmente le conosceremo sfogliando il bouquet di Siamo da Magazine su 7va.tv, tutti gli aggiornamenti ci saranno. Tra l'altro su 7va.tv sarà possibile anche rivedere il montaggio dei due video, però oppure cercate Alberto Cannatella su YouTube ed è la stessa cosa.
1: Sì, Alberto Cannatella Official in tutti i social mi trovate.
0: Benissimo, alla prossima, molto presto, non tardare nel darci le

0: Da ora un altro numero di Algodea, te lo da Circo Catenacci.
1: From 7va.fm/altiradio. Algodea. Algodea. From 7va.fm/altiradio.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

E come promesso, inizia il momento elettronico. E iniziamo con il disco della Karin. Your Love, disco Tambra. Quattro dischi in croce. Poi Bullet, buonasera.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio I Titoli. L'accordo tra Stati Uniti e Iran le parti confermano, ma restano nodi da sciogliere, e Israele si sfila. L'Europa applaude, ma resta lo stallo sulle sanzioni a Tel Aviv. Euforia sui mercati per l'intesa. Trump atteso al G7 di Evian. Il delitto di San Stino, si cerca ancora il corpo della donna nel movente del 17enne, forse dissidi patrimoniali. Abbiamo perso punti importanti, l'amarezza di Antonelli dopo il ritiro a Barcellona nel giorno del trionfo Ferrari con Hamilton.
1: Giornale Radio News.
0: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Davide Camera e per lo sport Gerardo De Vivo. Stati Uniti, Iran ha firmato l'accordo quadro che potrà porre fine alle guerre nel Golfo e Medio Oriente. Venerdì la firma in Svizzera e la riapertura dello stretto di Hormuz. Poi ci saranno 2 mesi per i negoziati veri e propri, ma intanto Israele si sfila dagli accordi puntando a metterne a rischio la tenuta.
2: Dopo tanti annunci, smentite e passi indietro nella notte italiana, è arrivato il via libera di USA-Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì 19 giugno a Ginevra la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente USA Vance Sharif. Il primo ministro del Pakistan, paese mediatore, ha precisato che l'accordo prevede un cessate il fuoco su tutti i fronti di guerra, incluso il Libano. Sui 14 punti della bozza si dovrà comunque trattare ancora duramente. Venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, il petrolio tornerà a fluire liberamente, esulta Trump. Da Teheran filtra invece la convinzione che sarà la Repubblica Islamica, in accordo con l'Oman, a gestire la navigazione nello stretto. Gli altri punti controversi sono quelli del programma nucleare iraniano e dello sblocco dei beni iraniani congelati. Trump avverte sul nucleare: accordo, entro 60 giorni o la guerra riprenderà. Ma al momento il rischio più imminente è costituito dalla posizione israeliana: non ci ritireremo dal Libano e non ci consideriamo vincolati dall'accordo con l'Iran, ha dichiarato il primo ministro israeliano Netanyahu. Per Giornale Radio, Laura Supino.
0: E i vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia in una nota si congratulano per l'accordo, evidenziano l'importanza della riapertura di Hormuz e ipotizzano anche la revoca delle sanzioni all'Iran se onorerà gli impegni sul nucleare. Ma per quel che riguarda Israele, ancora stallo sull'ipotesi di sanzioni al ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Non c'è unanimità, fa sapere l'alta commissaria Callas all'inizio del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo. Sul tavolo dei 27 anche la guerra russo-ucraina, che stanotte ha fatto altre vittime, almeno 9 tra Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Il presidente ucraino Zelensky sarà ricevuto al vertice del G7 al via stasera a Evian in Francia. Dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato a un bilaterale dell'omologo Macron. E i mercati brindano all'annuncio di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Forti rialzi in Asia, Tokyo e Seul in particolare hanno chiuso guadagnando oltre 5 punti. Positiva anche Milano, che in avvio guadagna oltre un punto percentuale in linea con le altre piazze europee. Indeciso calo le quotazioni internazionali degli energetici, il petrolio è ridisceso sugli $80 al barile, in discesa anche lo spread coi titoli tedeschi poco sopra quota 80. Il delitto di San Stino di Livenza, proseguono le ricerche del corpo dell'insegnante 53enne uccisa dal nipote di 17 anni reo confesso. Il movente sarebbe legato a dissidi sul patrimonio di famiglia.
3: Sommozzatori, droni, cani molecolari, ma la corrente può avere portato lontano sia il corpo di Chiara Guerra sia il coltello da cucina con una grande lama che il nipote, reo confesso di un delitto che inizialmente aveva provato a nascondere, alla fine ha ammesso, anche perché non aveva saputo spiegare perché la sua mano era fasciata. Per gli investigatori avrebbe accoltellato la zia nella legnaia, poi avrebbe gettato il corpo nel canale Malguer. Avevamo litigato, ha detto agli investigatori. Litigavano spesso, a quanto pare, zia e nipote. Il motivo sarebbe il grande podere dove la donna viveva da sola ormai da anni, mentre la famiglia del ragazzo abita in una villetta più piccola. Indaga la procura di Pordenone, qui competente anche se la provincia è quella di Venezia, ma siamo in una zona, il Veneto orientale, che comprende anche Porto Gruaro, San Donà di Piave e la spiaggia di Bibione, che è più vicina geograficamente al Friuli che non al capoluogo veneto. La comunità locale è sbigottita, una famiglia stimata di insegnanti e un ragazzo definito solitario e un po' chiuso, che non aveva mai mostrato atteggiamenti violenti. Per Giornale Radio, Davide Camera.
0: Ai mondiali di calcio, debutto imperioso della Germania che travolge 7-1 Curaçao. L'Olanda va due volte in vantaggio sul Giappone ma viene rimontata. Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. Oggi altre due gare. Entra in scena una delle favorite per il titolo, la Spagna, alle 18 contro Capo Verde, e alle 21 avremo Belgio-Egitto. Ma intanto esplode il caso di un arbitro della Sala VAR, l'australiano Sean Evans, che, inquadrato all'inizio del match della Germania ieri a Houston, avrebbe esibito con la mano destra un gesto tipico dei suprematisti bianchi. La FIFA, interpellata da alcune testate, non ha espresso commenti ma avrebbe promesso verifiche. Infine la Formula 1. Grazie Ferrari, mi avete fatto ricordare chi sono. Lewis Hamilton si commuove dopo il trionfo a Barcellona, primo successo al volante della rossa. In classifica piloti l'inglese accorcia a meno 41 dal leader Antonelli, fuori per un problema tecnico della sua Mercedes. Dopo 5 vittorie di fila, primo stop stagionale per il 18enne bolognese.
4: Sinceramente mi sento un po' vuoto dentro al momento, è un peccato perché andavamo veramente forte. Ovviamente non è colpa di nessuno, sono cose che capitano, anche perché purtroppo è capitato proprio alla fine della gara, però devo dire che sia un punto su cui dobbiamo lavorare perché abbiamo perso punti importanti. Nonostante ciò, comunque rimango molto contento della gara, del passo che avevo. E adesso ci focalizziamo sull'Austria.
0: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio e Radio Libera di informare.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con il già fartaticon DJ.

0: La stagione calda e più abbiamo le Sound Edition, le Summer Edition, spesso in edizione catwalk, ma comunque con ospiti in generale. Avremo anche bellissime donne, perché prosegue il countdown verso Fiuggi e ne parleremo con uno degli ospiti d'onore di questa manifestazione. Poi ne sapremo di più anche con Valerio Nobili, che interverrà in telefonica anche lui. Lari, ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Mi ha fatto uno scherzo perché ha cambiato la foto del profilo. L'altra volta ho impiegato 5 minuti per cercarlo perché aveva un turbante in testa. In effetti siamo collegati proprio con il circo Rolando Orfei, perché Crassim si occupa di attività circensi. Dovrebbe essere in linea. Crassim, ci sei?
1: Eccoci, ciao a te e a tutti gli amici ascoltatori, ciao.
0: Benvenuti. Ciao, grazie per aver accettato questo invito, perché tu sei un ospite d'onore, però so che le mani in pasta, ne sai qualcosa in più di me, di questa cosa che si sta ormai avvicinando, no? Una bellissima kermesse a Fiuggi dedicata al grande Lucio Nazionale.
1: Eh sì, assolutamente. Allora, io sono molto legato a questa manifestazione Emozioni Live, organizzata da Ferruccio Longo, perché è stato il mio primo produttore televisivo nel 2012, ed ecco che ci lega una bellissima amicizia con lui che va avanti da tantissimi anni, e quando riusciamo a combaciare gli eventi, ecco che ci ritroviamo e organizziamo questi eventi insieme. Ed è sempre un piacere farli.
0: Ecco, quindi vabbè, io ti becco lì al circo, abbiamo fatto anche fatica a trovare un angolo tranquillo, perché lì è una città sempre, no?
1: Bravo, in movimento. È un villaggio, sempre in continuo movimento.
0: Tu di che cosa ti occupi in particolare? Hai qualche...
1: Io presento lo spettacolo qui, e a volte anche Valerio Nobili presenta, insomma, siamo i presentatori dello spettacolo, facciamo i numeri, c'è tutto uno show da vedere, ovviamente. Siamo in giro per l'Italia in questo momento e quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a venirci a trovare. Il circo Rolando Orfei, facilmente trovabile su internet.
0: Insomma, Rolando Orfei, della grande famiglia Orfei, che diciamo è quella più prestigiosa, scherziamo.
1: Beh, quindi... la dinastia Orfei è unica.
0: Altro che. Allora, ascoltiamo anche un po' di musica, perché sai che questa è una classifica dance, dobbiamo dare anche i numeri in tutti i sensi, e allora
1: Bravo.
0: Tra un po' torneremo a microfoni aperti. Perfetto.
1: Altro pochissimo.

corsia preferenziale gli amici lontani. Nicolò Carosio parlava di quelli vicini e lontani. Ne abbiamo uno a metà strada. Se avete perso il primo segmento, è con noi Crassim, questo poliedrico artista, e lo stiamo contattando direttamente dal circo di Rolando Orfei, che è itinerante, non si ferma mai. Lo spettacolo circense è uno dei più affascinanti, no? Che si possano

0: film?
1: Beh, noi cerchiamo sempre di fare tutto da vivi, che è meglio, poi in futuro. Assolutamente sì, è tutto dal vivo in una bellissima location che ci ospita da anni, quella di Fiuggi, e siamo benissimo lì, quindi ecco che confermiamo sempre questa tappa che è unica nel suo genere per l'ospitalità da parte del comune, ma soprattutto della popolazione che veramente ci dimostra tutto il suo affetto ogni volta che organizziamo gli eventi di Fiuggi. Voglio dire a tutti i ragazzi e le ragazze in ascolto che per partecipare bisogna telefonare al seguente numero 327-736-5291. Ripeto, 327-736-5291, in maniera tale che si può chiedere informazioni per iscrizione e tutto quanto.
0: Eh beh, insomma, grazie di averci dato questa preziosa informazione, perché so che ci sono tantissimi iscritti, però so che il patron ci tiene molto ai giovani, mister Ferruccio, e quindi più ne sono, certo, più cerca di accontentarli, quindi riesce, certo, poi dopo a collocarli.
1: Loro mandano il provino, poi c'è chi di dovere che ascolta i provini. Qualora sono validi, poi vengono ricontattati nuovamente, perché ovviamente le richieste sono tantissime, però giustamente bisogna cercare di dare quanta più qualità possibile e soprattutto anche un livello proprio canoro che deve essere sempre all'altezza di questi eventi. Poi parliamo di un premio prestigioso, proprio quello dedicato a Lucio Battisti. Questa è una semifinale, poi ci sarà la finalissima in autunno, e penso molto probabilmente che si farà nella città proprio della musica, in questo caso Napoli, dove proprio abbiamo avuto una richiesta fortissima dalla città partenope, quindi ecco che ci farà un gran piacere, la faremo in teatro e non vediamo l'ora, perché anche Napoli ha delle risorse uniche nel suo genere, soprattutto poi nel mondo dell'arte, dello spettacolo, della cultura. Ecco, Napoli si presta al 100%, noi siamo solo che onorati di poter portare la finalissima poi lì a Napoli.
0: E allora, Crassimi, io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito, so che sei indaffaratissimo e devi anche scappare. Noi adesso dalla regia stiamo contattando anche Valerio Nobili, perché sarà sul palco con te, quindi va bene, ok, grazie, alla prossima, poi tanto ci vediamo lì a Fiuggi, non ci sono problemi,
1: assolutamente, non mancherà, c'è un bel caffè pronto allora.
0: Ciao Crassimi, grazie ancora,
1: grazie a voi, e venite al circo, mi raccomando.

Beh, insomma, noi che facciamo questa cosa qua abbiamo la forza del divertirci perché è un lavoro creativo, però veramente certe volte, soprattutto quando è che arriva la stagione calda, si lavora davvero giorno e notte, proprio come recita questo pezzo, incluso nella colonna sonora ufficiale del film che riguarda Michael Jackson e che ha avuto successo, con la particolarità che

0: dobbiamo parlare di Michael Jackson, l'abbiamo fatto tante volte. Adesso in effetti mi dicono dalla regia che abbiamo beccato anche il numero di Valerio Nobili, ma con Crassim è stato un gioco da ragazzi. Allora Valerio, ci sei pronto?
1: Eccomi, ciao a tutti.
0: E beh, insomma, continua vorticoso il countdown perché...
1: Esatto. E manca veramente poco al 21 giugno per il grande evento Emozione Live 2026 e ci saranno tantissime sorprese con dei cantanti pazzeschi con un talento unico, e la cosa particolare è che molti di loro provengono anche dal programma televisivo che conduco io, che è uno show musicale che sta avendo molto successo in tutta l'Italia a livello nazionale ed è Stai con me Talent. E quindi che altro dirti, le sorprese non mancheranno per questo, per questa stupenda manifestazione.
0: Eh beh, abbiamo questa sinergia, no? Esatto, dove un po' tutto, esatto, quanto si avvicina, quindi l'esperienza del grande Ferruccio che tiene molto ai giovani, e sarà sicuramente, esatto, una serata.
1: Aldo Ferruccio Longo, poi sì, c'è la fantastica Tammy che sarà la madrina dell'evento e poi ancora tantissimi ospiti e tantissime sorprese, tutto accompagnato da una musica pazzesca, perché ci saranno veramente dei grandi, dei grandissimi talenti che ci emozioneranno.
0: Allora Valerio, facciamo così, sentiamo un disco, poi cerchiamo di estrapolarti qualcosa che potrai spoilerare, va bene?
1: Qualche piccolo spoiler.
0: Ok. Poco.

ospiti che parlano di cose interessanti, davvero diciamo la puntata si arricchisce. Poi per la dance ci sono le altre puntate, perché la DJ K va in onda tutti quanti i giorni della settimana. In effetti abbiamo al microfono Valerio Nobili, che presenterà

0: band di musica emergente, perché conduce anche televisivamente una bellissima e conosciutissima manifestazione, e quindi ce ne saranno davvero da sentire, perché la qualità è elevata, perché c'è questo sottobosco, no, di ragazzi che davvero si impegnano, hanno una forte creatività, ed è giusto che ci siano delle vetrine importanti che li ponga in risalto, giusto?
1: Esatto, hai colto perfettamente il segno, perché ci sono moltissimi giovani che hanno un talento pazzesco che non riescono a farlo risaltare e a farlo conoscere al grande pubblico, e delle manifestazioni come Emozione Live è proprio ciò che è più giusto per loro, per esaltare le proprie doti e per farsi conoscere, perché è giusto che dei giovani talenti escano allo scoperto. Quindi le emozioni non mancheranno, sono state fatte delle selezioni, e quindi l'unica cosa che ti posso dire è che ci sarà sul palco molto molto talento, oltre poi a, come già ti stavo anticipando prima, moltissime sorprese, perché ci saranno collegamenti, ospiti, video saluti da parte di personaggi del mondo dello spettacolo, quindi sarà un purpurì di emozioni. Quindi preparatevi, perché il 21 giugno si avvicina.
0: Non mancheranno neanche le modelle, perché il presidente Ferruccio Mister Ferruccio mi ha detto: guarda Chico, fai venire tutte le modelle di Venere d'Europa il più possibile. Esatto. Quindi
1: il tutto, oltre al talento, alla bellezza maschile che non mancherà anche la bellezza femminile, con delle modelle pazzesche. Quindi che altro dirti? Il talento c'è, la bellezza per tutti c'è, non potete assolutamente mancare, e noi aspettiamo anche te, sappilo.
0: Grazie veramente, non mancherò, perché avremo delle situazioni radiofoniche, perché metteremo la radio, no, al servizio di questa bella manifestazione dedicata al grande Lucio Battisti. Grazie per aver accettato questo invito, perché so che sei davvero presissimo ormai il countdown.
1: Non ci fermiamo mai, poi come ti stava anticipando Grassim, la grande finale sarà a Napoli, quindi in uno scenario pazzesco, quindi guarda, stiamo organizzando il tutto, non ci fermiamo mai.
0: Benissimo, grazie ancora Valerio, ciao.
1: Grazie a te e grazie a voi e grazie a tutti i radio spettatori, perdonami.

e 21 giugno, ma soprattutto la gran serata del 21 giugno a Fiuggi. E beh, prima Krastim scherzava sul live, sulla musica dal vivo, ma in effetti a Fiuggi davvero si ha una vita in perfetta salute per via delle

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Giornale Radio News.
1: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Iran, Stati Uniti, venerdì la firma dell'intesa a Ginevra, la questione nucleare rinviata ai prossimi due mesi. Hormuz al G7, Macron annuncia una missione per sminare lo stretto, ci sarà anche l'Italia. Colpita la cattedrale della Dormizione a Kiev, scambi di accuse tra Russia e Ucraina. Ai mondiali irrompe la Spagna, le Furie Rosse debuttano contro Capoverde sognando il trionfo iridato, stasera Belgio-Egitto.

0: Paese.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Marco Mancini, redazione Alessio Galea e Nicola Compagnone, per lo sport Gerardo De Vivo. In primo piano l'accordo quadro raggiunto da Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. La firma venerdì in Svizzera, rinviati ad una fase successiva ai colloqui sul dossier nucleare. Intanto la Premier Meloni conferma pronti a inviare navi per sminare Hormuz. Il servizio.
2: Cessate il fuoco per 60 giorni immediato su tutti i fronti, riapertura dello stretto di Hormuz e revoca del blocco navale americano sono i principali punti dell'accordo raggiunto da Stati Uniti e Iran che sarà ratificato venerdì a Ginevra con la firma di un memorandum di intesa. Le navi cariche di petrolio stanno iniziando a uscire da Hormuz, ha scritto Trump sul suo social Truth. L'intesa, che rappresenta un accordo quadro, rinvia a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare. Restano incerti anche i contorni degli accordi sui pedaggi nello stretto di Hormuz, che l'Iran intende sospendere solo per 60 giorni. Irrisolto anche il nodo del fronte libanese della guerra. Israele conferma infatti che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, dove anche oggi sono proseguiti i raid israeliani contro Hezbollah. Le reazioni della comunità internazionale, l'accordo apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen. Plaude la premier Meloni, che conferma l'Italia pronta alla presenza navale a Hormuz dopo il via libera del Parlamento. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: Discuteremo della riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato il presidente francese Macron parlando della riunione del G7 che si sta aprendo a Evian. Atteso anche il presidente americano Donald Trump, domani prevista una sessione allargata con i leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. All'ordine del giorno anche la missione marittima multinazionale per sminare lo stretto, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, italiani e olandesi. Raid russi sull'Ucraina, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, ma Mosca respinge ogni responsabilità. Sentiamo.
3: È di almeno 11 morti e 53 feriti il bilancio dei raid effettuati nella notte dalla Russia sull'Ucraina con droni e missili balistici. I bombardamenti più pesanti, fa sapere il presidente ucraino Zelensky, hanno colpito la città di Kharkiv e la capitale Kiev, dove è stata centrata la cattedrale ortodossa della Dormizione, uno dei massimi simboli della cristianità nel paese e patrimonio UNESCO. Nel complesso del monastero di Pekarsk Lavra si è scatenato un violento incendio che avrebbe divorato la copertura in legno della cattedrale. Atto deliberato di Mosca, denuncia il presidente ucraino, ma Mosca nega ogni tipo di responsabilità. Il sito non è presente nella lista degli obiettivi colpiti diffusa dal Ministero della Difesa. Anzi, il Cremlino punta il dito su un missile americano Patriot in dotazione alla contraerea ucraina che avrebbe avuto un malfunzionamento. I raid della notte, che hanno colpito anche la casa della musica Dnipro, sono arrivati poche ore dopo la telefonata tra Zelensky e Trump e quella tra Putin e il presidente degli Stati Uniti nel giorno del suo 80° compleanno. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Purtroppo la tentazione di profanare il nome di Dio colpisce anche chi si professa cristiano. È la nuova denuncia del Papa. La pace va testimoniata perché la Chiesa è impegnata a predicare il dialogo. Non può che essere così. A qualche potente di questo mondo, aggiunge Leone XIV, questo potrà non piacere, ma la missione della Chiesa e del Papa non può che essere quella di invocare la pace. Molti paesi hanno chiesto di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir, ma dalle consultazioni informali che ho avuto con gli Stati membri non c'è la necessaria unanimità, lo ha ribadito l'alto rappresentante della politica estera europea, Callas, in occasione della riunione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione. L'azienda di trasporti di Milano ATM nella bufera per il caso esploso via social di una chat tra un gruppo di dipendenti dove circolerebbero, secondo la denuncia di una passeggera, foto rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnate da commenti sessisti e a sfondo erotico. L'azienda comunica di aver aperto una seria indagine interna. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa, comunica in una nota. I mondiali di calcio hanno completato le gare del primo turno per 6 dei 12 gironi. Oggi si alza il sipario su altri due gruppi, in copertina l'esordio della Spagna, una delle grandi favorite per il titolo finale. Il servizio.
0: Nel mezzo del cammin del primo turno arrivano gol tanti e spettacolo, almeno un po'. Come da tradizione, l'aria del mondiale fa bene alla Germania, che rifila 7 reti a Curaçao. L'eroe è però il caraibico Comenencia, ex UN ex Gen, che segna una storica rete per il suo paese. Nello stesso girone Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, 2 gol per parte nel pari di Olanda-Giappone. La Svezia travolge 5-1 la Tunisia. Così al giro di boa il primo turno dei gironi, che oggi vede il debutto di una delle grandi favorite per la vittoria finale. La Spagna delle tante stelle lascia in panchina la più brillante, Lamine Yamal, fermo da fine aprile per infortunio e tornato da poco ad allenarsi. Non dovrebbe essere un problema contro Capoverde alla sua prima apparizione iridata. Si gioca ad Atlanta il via alle 18. 3 ore dopo l'esordio del Belgio a Seattle contro l'Egitto. 34enni a confronto, Kevin De Bruyne e Mohamed Salah, reduci da una stagione complicata, al mondiale per riscattarla. Nella notte italiana si giocano Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Sarà Rubén Amorim il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, esonerato a gennaio dal Manchester United, sottoscriverà un accordo biennale con opzione per il terzo sulla base di 3,5 milioni a stagione più bonus. Amorim prende il posto di Allegri ed è atteso in Italia nelle prossime ore. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Forte abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide, che contiene questo pezzo che è un ottimo singolo dal titolo Doors. Lui si chiama Noah Kahan. Buon ascolto con Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joa Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo. Ci presentano un nuovo singolo da titolo Travel Back in Time, Club 8.
2: Yes, the symbol of the most ruthless and dangerous.

Wave. Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Somnium.

0: Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono i Somio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984, è attiva dal 2010, il suo ultimo album si intitola Le Sight, il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.
1: This

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Chris Angelis ha pubblicato ad oggi vari EP, vari album, e lei divide la sua attività musicale tra la sua città, Los Angeles, e Nashville. Le Sight è il titolo di questo ultimo album, Hellos and Goodbyes, la canzone di quest'oggi. Ci spostiamo ora a Chicago, dove troviamo una formazione che è nata nel 2020, ha un suono secondo me molto europeo, ricorda band come U2, Simple Minds, qualcosa anche degli Smiths, in particolare nella voce del frontman Wesley Parker. Si chiamano Brigitte Calls Me Baby e dall'ultimo album, il secondo in carriera, ci fanno ascoltare Truth is Stranger, Temptation.

La verità a volte è più strana della finzione. Brigitte Calls Me Baby, Truth is Stranger Than Fiction, dal loro secondo album che si intitola Midnight Rendezvous, formazione che si è esibita anche in Italia, al Magnolia, a Milano recentemente, sicuramente una band che merita di essere vista dal vivo anche grazie alle performance del frontman Wesley Parker, classe 1993. Ed ora un brano di Alexis Taylor e Mike Simonetti. Alexis è un cantante polistrumentista che fa parte degli Hot Chip, mentre invece Mike Simonetti è un produttore e DJ newyorkese piuttosto affermato. Quindi è l'unione di due mondi musicali molto diversi che in questo brano si completano. Sicuramente brano che si intitola Perfect Kiss.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Alexis Taylor e Mike Simonetti, questi synth molto morbidi, sicuramente portati dal cantante polistrumentista degli Hot Chip, ovvero Alexis Taylor, e poi Mike Simonetti fa la sua parte, lui è un produttore e DJ molto noto, anche se normalmente porta avanti sonorità disco, house ed elettronica che si sentiva in sottofondo molto molto leggera e molto molto gradevole. È il momento ora di Sira Kaun, che è una cantautrice e musicista del 1975. Intanto ci ascoltiamo questa canzone che si intitola Say Something e dopo vi dirò qualcosa di più di questa cantautrice che è tornata alla sua etichetta storica, ovvero sia la Sub Pop, Sira Kaun.

0: Sira Kaun, attiva nella scena di Seattle dalla fine degli anni 90, ha fatto parte anche dei Band of Horses, ha partecipato ad un loro album del 2006. Questa è una canzone un po' malinconica dal sapore alt country. Sira Kaun.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

so già che gli amanti dei Beatles diranno: ma che versione di Blackbird, grande classico del 1968 tratto dal White Album. Loro sono i Dandy Warhols, hanno ripreso questa canzone, l'hanno fatta propria con questa versione un po' psichedelica, un po' minimale, con delle atmosfere sognanti. Una versione tutto sommato molto intima e molto particolare, che forse ai puristi dei Beatles magari non sarà piaciuta del tutto. Continuiamo con le Wet Leg, che è un duo nato nel 2019 nell'isola di Wight. Fanno parte del progetto Help 2, i cui proventi vanno a favore di War Child per sostenere i bambini colpiti dai conflitti. Il pezzo si intitola Obvious. Wet Leg.

0: Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Erano le Wet Leg che partecipano a questo progetto benefico che è l'erede di quello storico del 1995 che era stato ideato e curato da Brian Eno. Allora c'erano i Radiohead, gli Oasis, i Blur, gli Stone Roses, Paul McCartney. In questo capitolo secondo c'è Bette Gibbons, Anna Calvi, Big Thief, Depeche Mode, Johnny Marr, Damon Albarn che torna dopo la precedente partecipazione con i Blur e ovviamente le Wet Leg con questa Obvious. Ora torniamo al rock vero dopo questi due brani un po' sognanti con una formazione in pista dal 1978, band californiana importantissima guidata da Mike Ness, si chiamano Social Distortion.

punk rock americano, come dicevo prima, nati nel 1978, anche se devo dire qua si sono un po' misurati, hanno fatto un brano di rock classico americano molto bello, molto coinvolgente. Nel 1956 invece è nato un certo Nick Solomon. Lui è inglese, arriva da Londra. Nel 1986 ha fondato The Bevis From. Dal nuovo album questa si intitola Sink Estate.

qui è partita la sua chitarra. Nick Salomon ha pubblicato ad oggi tanti e tanti album in carriera, una trentina. Il suo nuovo lavoro è fatto di ben 20 tracce, e tutto con la sigla Bevis Frond. Questa era Sing Estate. L'album si intitola Horrorful Heights. In sottofondo una nuova band, hanno esordito da poco con un lavoro dal titolo Birding. Si parla moltissimo di loro, sono i Diri. Questo è un pezzo che ha introdotto l'album, si intitola Alma.

0: Dream pop etereo e sognante con queste atmosfere crepuscolari per quanto riguarda i Diri e il pezzo dal titolo Alma, una produzione minimalista che sicuramente esalta la voce intensa e sussurrata della front woman di questa formazione, creando delle atmosfere cinematografiche. Il loro primo disco Burning è uscito ad aprile ed è già un successo, varie copertine per loro. Continuiamo con Mumford & Sons e con la voce di Gracie Abrams. Il pezzo si intitola Badlands.
1: Remember they said I was born wild, I think I live on the outside, never been fixed for the slow high yet.

uno dei brani più belli del nuovo album dei Mumford & Sons, con la partecipazione di Gracie Abrams. Prize Fighter è il titolo del loro nuovo album Badlands, la canzone di quest'oggi per questa formazione londinese nata nel 2007, anche se poi Marcus Mumford è di origini americane, però la base della band è sicuramente l'Inghilterra, anche se poi si sono spostati per un lungo periodo negli States, dove hanno fatto degli album molto più prodotti e molto più arrangiati. Sono tornati un po' alle origini con questo nuovo album molto molto bello, consigliatissimo, album molto lungo con tante canzoni da ascoltare. Lui è inglese, lei invece è dalla Nuova Zelanda, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People, questo duo formato da Carl, che è originario del Kent, e da Kat, che arriva dalla Nuova Zelanda. Sono attivi dalla metà degli anni 2020. Il nuovo album si intitola Under the Rainbow, che è un mini lavoro che esce per la Sub Jungle, che è un'etichetta che ha come sede Pretoria nel Sudafrica. Find Me There è il titolo di questa canzone, con la voce eterea di Kat che crea delle atmosfere che richiamano sicuramente il dream pop e magari anche qualcosa di shoegaze, e perché no anche qualcosa dei grandi Velvet Underground. Gli stessi ingredienti che troviamo anche nella band che segue, anche loro incidono per la Sub Jungle. Si chiamano Kind Deals ed è un progetto a distanza che ha come base la città di Perth in Australia, ma che annovera musicisti sia australiani ma anche degli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera. Il pezzo si intitola Making Memories, il lavoro Little Epiphanies. Loro sono i Kind Deals.

Questi due signori che avete appena ascoltato si chiamano Paul McCartney e Ringo Starr, ovvero sia i Beatles. Home to Us è un pezzo che fa parte del nuovo album di Paul McCartney, un album che vede varie collaborazioni e questa ovviamente imperdibile con il suo batterista di sempre, con Ringo. Tra l'altro sembra anche proprio una canzone scritta dallo stesso Ringo come genere musicale. Ricorda anche l'ultimo album del grande batterista inglese. Da segnalare ai cori la presenza di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e di Charlene Spiteri, cantante degli scozzesi Texas. Ma ora vi porto in Belgio, dove troviamo una formazione che si chiama So Much for Gravity, formazione guidata da Wouter Vlaeminck, con il nuovo singolo dal titolo Snow and Flames.

Snow and Flames dai So Much for Gravity, una formazione che arriva da Mechelen, che si trova in Belgio, guidata da Wouter Vlaeminck. La voce è quella della sorella, che si chiama Verl. Lui in realtà ha messo in stand by la formazione, sta portando avanti il progetto sempre con lo stesso nome, ma solamente insieme alla sorella. Una formazione che ha pubblicato ad oggi 2 album e molto curata la produzione di questa canzone, con un po' di elettronica in sottofondo a fare da base. Continuiamo con Morrissey. Amazona è un brano di Roxy Music che lui riprende nel suo nuovo album.

Amazon da Morrissey con questa sua interpretazione molto teatrale, così come era anche l'originale ovviamente di Roxy Music con il grandissimo Brian Ferry. L'originale era del 1973, contenuto nell'album Stranded. Ora invece è il momento di un duo folk americano, si chiamano Milk Carton Kids, Blue Water.

Joey Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, le loro voci si intrecciano in un equilibrio perfetto, creando un'atmosfera molto calda per un folk molto minimalista per i Milk Carton Kids. Blue Water era un pezzo contenuto nel loro ultimo album dal titolo Lost Cause Lover Fool, per un duo nato nel 2011. Continuiamo con un'artista tedesca, si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff. Il 5 giugno ha pubblicato il suo primo album dal titolo Easy Pillar, che contiene anche questa canzone dal titolo Front Row. Brockhoff.

Cantautrice tedesca di Hannover, classe 1996, attiva dal 2020. Lei era Brokoff con Front Row, però ora attenzione, un pezzo iconico degli Arctic Monkeys, ovvero I Bet You Look Good on the Dance Floor, brano del 2005, ribattezzato in chiave funky dai Baby Charles, band inglese.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: I bet you look good on the dance floor dai Baby Charles Band di Brighton. La loro versione trasforma il classico degli Arctic Monkeys, band di Sheffield, in un brano funk carico di fiati e con un bellissimo groove. Ma ora attenzione, perché Pictish Trail è il progetto che arriva dalla Scozia di un personaggio che si chiama Johnny Lynch. Questa è Life Slime.

Pictish Trail Life Slime dall'album omonimo, per questo artista scozzese nato nell'isola di Haig, classe 1981, ha fatto un nuovo capitolo della sua musica tra intimità e sperimentazione. Un album che è stato prodotto da Mike Lindsay, figura molto importante dell'indie inglese, ha suonato in vari festival internazionali molto molto importanti. Quello che segue sarà l'ultimo brano in programma per questa puntata di Rock Wave, è di una formazione attiva dal 1998, si chiamano Way Pictures, band guidata dal cantautore e chitarrista David Tattersall, una band molto prolifica che ha pubblicato in questo 2026 un album che si intitola Gained Lost, e noi ci ascoltiamo proprio la title track per chiudere questa puntata di Rock Wave, sperando che tutto vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: sono le 22.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con i Jafar Staticon, DJ.

accese, e questo è il momento in cui vorremmo che le radio collegate fossero di meno. Perché? Perché ogni lucetta che si accende si alza la temperatura, ma no, che i LED non riscaldano, e anzi noi abbiamo bisogno che l'anima sia scaldata, quindi ogni tanto va fatto il sermone, no, va fatto il ringraziamento a tutti quanti gli editori, i direttori, i DJ, i tecnici di messa in onda, tutte quante le componenti di ogni staff, perché le altre radio sono oltre 80 ed è attraverso questo bellissimo ping pong, questa bellissima sponda e pallino, come si dice, che arriviamo fino a voi che ci state ascoltando, che senza scomodarvi a cambiare stazione rimanete sempre qua, quella che è la vostra antenna del cuore, la vostra stazione di fiducia, e sapete benissimo che a quest'ora

Do You Want Me? Sale ancora di 4 livelli, un poker di posizioni in un solo arco settimanale, e conquistata quindi la posizione 17. Ci spostiamo al

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it arma con Jafar Zadegan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5.
1: It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da

apertura, apertura classica e canonica per una volta, perché non abbiamo certamente bisogno di aspettare il film sul grande Michael Jackson per cogliere l'occasione di riascoltare la sua musica. Siamo sempre attenti, e lo sapete, ad ogni uscita di qualsiasi raccolta, documento, riproposizione, perché davvero è uno che ha segnato la musica contemporanea. E allora nella colonna sonora del

Michael Jackson fino in fondo, Human Nature naturalmente, la più alta new entry della settimana, e adesso ci spostiamo in zona 20 con

di Earth Rock and Roll. Ci spostiamo in posizione numero 5 per una leggenda vivente che tira fuori un ennesimo album solistico. Stiamo parlando del microfono più famoso.

0: RTZ. Dopo tanti anni, la supremazia continua.
1: Radio RTZ.

0: siete collegati live
1: by Music Enterprise Corporation by Michael Flower.
0: Direttamente live
1: Michael Flower.
0: Direttamente live
1: Michael Flower.

0: Ebbene sì, Music Fantasy.
1: Radio Radio Z al mixer.
0: Per molti e non per tutti.
1: Girano i dischi
0: di Michael Flower.

0: Music Fantasy.
1: Radio RTZ.
0: Per molti e non per tutti.
1: Girano i dischi per voi.
0: Michael Flowers e Benissimo. Music Fantasy.
1: Radio RTZ al mixer.
0: Per molti

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filardi, dallo studio
1: Flower Enterprise Corporation,
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower.
2: E a voi buon proseguimento di programma.
3: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Dance 80.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati. Questo è Dance 80, il programma che vi riporta indietro al mondo della dance anni 80 con Max Alberici, che sono io, il mio amico Fabrizio Inti, che sceglie e programma tutta la musica appunto di Dance 80. E qui proprio davanti a me siamo prontissimi a partire anche oggi con una puntata molto particolare, perché inizia in modo un po' diverso dal solito. Inizia così.

Partenza decisamente diversa oggi per Dance 80, con un po' di rock per rispondere un po' alle richieste che ci arrivano. Sapete che potete mandarci tutte le richieste di musica, insomma, di ascoltare qualche canzone in particolare, sempre rigorosamente anni 80, al nostro sito www.dance80.com oppure sulle nostre pagine Facebook o Twitter. Quindi, insomma, abbiamo deciso di partire un po' alternativi.

1985 è anno d'uscita di questa Take On Me per gli A-ha, e Dance 80 continua a pieno ritmo con la formazione dei Destination, che hanno ripreso una canzone di Curtis Mayfield e hanno fatto ballare

Questa è la musica di Dance 80. Abbiamo appena ritrovato l'amico Stefano per tutti i Denaro con il singolo estratto dall'album Lies del 1988, I Love Tonight, singolo che ci ricorda molto una canzone di un altro amico di Dance 80. Si tratta di Fred Ventura, che nel 1985 cantava questa di Yi.

Gli Stati Uniti, arriva Maria Vidal, riascoltata con quello che è poi il suo principale successo, Body Rock. Già detto, ma lo ricordiamo, singolo che è anche colonna sonora di Feel Body Rock con Lorenzo Lamas, film legato al periodo di metà anni 80, quando la breakdance un po' la si vedeva ovunque. Ancora temi musicali da colonne sonore legate al mondo della breakdance, ascoltiamo 3V con Heart of the Beat.

E qui ci piace vincere facile. La Band of Gold con un medley dei principali successi delle Love Unlimited di Barry White. Abbiamo riascoltato This Is Your Time. Arriva un altro singolo adesso, si chiama Just Another Dream, il singolo dalla doppia uscita per Katy Dennis. Nell'89 con scarso successo, nel 90 andò decisamente meglio, con la versione remix poi del 91 riuscì a entrare nella top 10 di Billboard.

direttamente dal loft di David Mancuso questa versione di The Mexican realizzata da John Jellybean Benitez nel 1984. A Dance 80 tutta la musica degli anni 80 in continuo saltare da un genere all'altro. In arrivo i Divo dal 1980.